0: romantico.
1: Ma farà che, don Carlo?
0: Forse ne siamo in la bóveda, viejo. Forse. Vos querés saber para qué? Bueno.